0: enquanto la tua, la mia, la nostra Radio Comunitaria Navegante 87.9, qua dell'alto da rua Tuiuti da Rondalta, in coi 27 di giugno de 2026. Mamma mia, che bel ver queste persone in compagnia di questo bel programma che va in aria tutti i sabbi della una fin le due e mezza. Ancoi, per via che godisna de più, godisna disna che guai a Dio, né? E allora va a passare la ora, ma ancora che il nostro sonoplasta le sta più svelto di che quel che immaginè, né? Il ga fa l'apertura, il ga mo la sonade e tocca dargli parabéns. Buonasera, Rolf.
1: Buonasera, sì. Ivo Zeni, buonasera a tutti gli altri, tutti gli ascoltatori, né? James Bond e un altro qui, un altro
0: Deutsche
1: agente 007, né?
0: No, ma che buon riceverlo.
1: Indiana
0: con...
1: Jones.
0: Sì, che buon riceverlo con salute te questo sabato, né? E ringraziare perché in quel gasso mi il posto dell'Eroni, né? Ma parabéns, un saluto all'Eroni se le devi ascoltare, ma è per tutti quei che è in compagnia. Allora andiamo avanti adesso con altre par de sonade che guai a Dio. E so che mi quando arrivo qua al programma le sempre pronto, né? E come me go atrasan coi, ma infin, siamo qua per discorrere, per ridere, per contare storie, frottole, finché altri vole. Metti sonade, Roger.
1: Andiamo avanti con la Talianetta. Ah, Talianetta. Buonasera, Talianetta, la vecchia cavaliera. E Valdir Anzolin, in mezzo al mare.

0: 97.9. Grande piacere per tutti voi in compagnia per questo sabato del programma Mantenendo le Tradizioni Italiane. Il piacere nostro è ricevere in compagnia di questo bel programma. Siamo qua lassù, pur Deutsche. Diva Reis, all'escut, te madonna Dio, vuoi vedere cosa che la dice la nonna lassù di Paraná? Pura alemana,
1: pure vostra.
0: È pure vostra che l'ascolta pure italiani, ma che grazia, né?
1: Che und vostra.
0: Ghetto bien, né? Ma che buon! Ringraziamo per la vostra compagnia e veniamo qua zo della Graziema, la zo de Ren Garibaldi. Madonna Dio! Clei de tasca, Zeni, in grande piacere ricevervi e ho preparato perché adesso. Sti giorni qua quando scominci a piover provate a sgranare le pipoche, sgranare i mandolini e mettere su neanche che sia di Bordeaux fare un quentão, até perché è il mese di San Juan, né? Che

0: minuti qua per la tua, la mia e la nostra radio comunitaria navegante 87.9. Che bellezza così, quanta gente che fa in compagnia di questo bel programma, né? Volevamo approfittare l'opportunità a ringraziare il momento di grazia da Cleide Tascaseni, e che la gamesco qua, che la vola admirare e mandargli un parabens, tanti anni di vita e salute al Sonè Popo, che il ga cumpri gli anni ai 23. Ed è sigadita che di man che le di menega che fa la festa del compleanno al Sonè Popo. Parabens a Valti, per tutti i Valti che sei in compagnia. E ricordeve di man quando che si riunì di lì, con tempo che tin le storie de famiglia, de dove che siamo venesti, dei nonni, dei bisnonni, perché in epopi che tocca cominciare a sapere della nostra traiettoria, della nostra vita, né? Perché se no anti non ripassiamo mai più impara, né? E siamo qua di ringraziare la diva Reis, anche che bellezza.
1: Piove sta ora qui.
0: Volevo dimandare che se le drio piover lassù, né? Perché qua le drio piover ormai, né? E siamo qua ancora, vara qua là de Curitiba. Un strucon, papà, che luxo, né? Paolo Cassio, là di Curitiba. Ringrazio Cassio, tanta salute e felicità. Andiamo a vedere dopo quale esempio la sua storia che ha scritto qua, né? Ma allora che buon ver tutti volte in nostra compagnia di questo programma, un nostro piacere. Andiamo avanti allora, special al nostro nepopo da Cleide e del Ivan. Parabéns Ivan, parabéns Cleide, che bello vedere i nepopi a crescere e poter conduzirli dentro dei nostri principi storici de famiglia, né? Un strucon a tutti, né? E tutti quei che hai compagnia con tante tre belle sonate.
1: Andiamo, la mamma di Rosina, gaita de bottone e scala rollante, aquela scala che in città ben grande, né? Tem la scala rollante, né?
0: Sì.
1: Già andò di scala rollante?
0: Sì.
1: Già andaste di scala rollante?
0: Sì.
1: Porto Alegre, Brasília?
0: Sì.
1: Então, vamos con la mamma.

0: Demo vedere che ora che abbiamo qua ormai la una e quanti minuti?
1: 14
0: ore. Belche, mamma mia, le 2:01, ma te vedi come che passa le ore, né? Ma che buon che possiamo ringraziare a tutti quei che è in nostra compagnia, se non altri qua, ancora che noi siamo stufati di ascoltarmi avanti, né? E volemo approfittare a tutti, mandare che belle sonate. E chiamo qua il Paolo Cassio, là di Curitiba. E il gadita che vuole venire a trovarmi la fine del mese di giugno, o di giugno, guidia che fine di giugno, né? E il venzo a trovarmi e il vuole venire a bere un pochettino di vino. Che buon, Paolo. E vuoi mandarti una sonata, go caro che te l'ascolti, che le parte di un CD che avevamo gravato, Paolo. Però solo ascolta questa sonata.
2: America, America, del coral della linea divisoria, gira l'amore e il gruppo ricordi il Ciucchera della moto. È così? Ciucchera? Ciucchera della moto. Andiamo.

0: Erano mai il gatto con ta fin, te mandiamo vedere qua. Le 2 e 12 minuti, ghetto vi, né? Le 2 e 12 minuti in coi 27 di giugno del 2026 per la radio comunitaria Navegante 87.9. Vou ringraziar a tutti i valti che sei stati in compagnia te questo sabo. Che guai a Dio! È là de fora, è Drio che piove, né? Quei che non ha messo mandolini a biscottare, o noi gatti raman le pipoche. No, ma viu, Roger? Immagina, mette lì il potezinho di sucro. E la pipocchera e dopo metti dentro là e vanti che le sciocca butta il sucro con le tacche a scioccare. No, so che ti tocca avere lì una banda un vin de brasiliana
1: vin della colonia della cantina di Zeni
0: No, ma le fa de ua. Tutti loro è della cantina, ma tutti fatti de ua, né? Ma no, e quei che sa vivere un sabato di questi con una garoa piova buon sotto le querte, ma vara che essere in compagnia, poter discorrere, ridere, incontrare un par de frottole, guai a Dio, né? Ma allora volevamo ringraziarvi a tutti perché adesso con queste sonate finisce il programma, né Roger?
2: No.
0: Allora facciamo il seguente, allora mettiamo un'altra tre sonate a tutti che dopo studiamo ancora altre belle sonate per Walter.
1: Pastel?
0: Finché prepari le pipoche e i mandolini.
1: Pastel di Ciri?
0: Siri.
1: Di Siri o di Ciri, né?
0: No, ma non sei che la bestioletta che lei è di Siri, né?
1: Piccia piccia?
0: E voi lese,
1: Fiera no? di nostro André.
0: Gatto vino, né? Tutte sonate che guai a Dio.
1: Andiamo.

É 1, 2, 3, mais le 30, né? Le 2:28 minuti. Qua per la tua, la mia, la nostra radio comunitaria navegante 87.9, qua dell'alto da rua Tuio Tideron d'Alta. In coi 27 de giugno de 2026, programma mantenendo le tradizioni italiane. Con tanto piacere volemo ringraziare a tutti i volti che si stati in compagnia e aspettiamo a trovarvi volti sabato che viene alla medesima ora delle 2 della 1 fino alle 2:30.